0: Trosci svene.
1: Trosci svene.
0: Is dit is svene.
1: Is dit is svene.
2: Laita solo o lakitao.
3: Laita solo o lakitao.
2: Ilia o to isa.
3: Ilia.